della giusta d'ore, je notre soccorre, je notre si tavore, je la culla ti la tua. La spinage o la bouchon, si grette portobello, si racchi spacchetto.